0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 2:06.
1: Radio Asolo, la musica della tua vita.

ebbi gli occhi al sole qualche minuto prima di me, e cacciò la notte con un suo gesto poi disegnò sul cuscino un destino di cuore, cancellando tutti i miei perché. Su gennaio freddo e chiaro, sui miei sogni e sopra quelli suoi, senza pioggia, tutto ciò che a una notte d'inverno in sorriso mi conservò. Come il vento del mare a febbraio, poi mi risvegliò quell'amore che poi divenne

Aprile la pioggia, un litigio, poi maggio il primo dolore. Giugno è vento d'estate, una luna diversa su notti d'amore. Luglio è come una corsa, uno scherzo, al mattino ti amerò di più. Ed agosto assonnato allo specchio ti amo, disegnai col rossetto una rosa a settembre, dolcezza e coraggio di essere in due. Con l'autunno alle porte, il mio cuore alle corde di felicità per l'amore che è.

sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza, che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto, di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto, di conservarsi felice e cornuto.

Mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo considerano tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirgli

Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi ha già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana.

pregare senza sapere la verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammi in coro giù sulla terra, amammi in cento l'identica donna, partimmi in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International, nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione d'amore.

sentirti cantare.

che negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché. E gli anni e i giorni passano, e quali grigi

Sta, io sta dormo, din don dan. L'altra notte cito cito scarcagnolo furba, rietto con un cucchiarino d'oro, m'ha rubato lo cervietto. Qua pigliate sei farfalle rosse, gialle, verde e blu, e me l'ha infilata in capo e non mi ricordo più. Scarcagnolo furba, rietto scarcagnolo.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

Un repertorio non forneva mai Carmela, o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzoni sulla Napoli può fare.

soffrevano nu poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Ne sambì.

0: senti che musica dalle frequenze di Radio Soul International.
1: Battaglione a tette! Battaglioni, presentate le armi!

le tette! Per sfilare in parata di corsa! Guida d'est! A distanza! Avanti di corsa!

0: Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica.
1: Radio Asolo, ora esatta, sono le 4.
2: Radio Asolo International colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.
3: Eh?

faccio al canto del cucù. Cucù, cucù, l'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù. Cucù.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Asolo International. Musica da bere.

0: Che mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 7:02.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asolo, in sintonia con te.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Non ti posso dare, non posso fingere, lo so cosa vuol dire e non so cosa fare. E non sorridere perché lo so che sei un duro e che potrai cercare solo una scusa per potermi andare.

curiosità, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Tradizione in ogni melodia. www.radioassolo.it.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 8 e 4 minuti.
1: Pubblicità. La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai

Tante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino
1: e tu, guardandoti allo specchio, non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rota e alza il volume.
2: Radio Atomo,
1: illumina il mattino.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la ruota e alza il volume.
3: Ma no, no così, ma stai attento.
4: 1, 2, 3.

giro sulle moto. Quante belle madonne ha rinunciato al voto. Miss Italia, Miss Tahiti, mi sta stretta. Questa no,

0: te. Non c'è che musica,
1: non c'è che musica.
0: Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì.
1: Non c'è che musica,
0: non c'è che musica in questo disco.

Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 9:04.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Radio Asolo International, effetto musica. Radio Asolo International, piacevolmente tua, sempre di più.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Che mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
2: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Come porti i capelli, bella bionda?
1: Ah, guardi, tu riporti alla io non ho una regola fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente, cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
0: come
1: moro.
0: Come l'onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare.
1: Ah, sì, guardi, come prodotti. Come prodotti, come come si chiama quello che si usa per accendere il gas? Santo cielo, non mi ricordo più come si chiama. Ah, sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere dal Gino e mi faccio massaggiare tutta la cutia.

Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante. Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio, rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io, se fossi Dio, sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io, se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio,

sia normale che un comune mortale per le cazzate tipo compassione, fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire: ma dopo come fa a essere così carogna? E io se fossi Dio non sarei ridotto come voi, e se lo fossi io certo morirei per qualcosa di importante. Purtroppo l'occasione di morire simpaticamente non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramalerei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi.

ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che ha tentato pure di violentare sua figlia,

così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfondire.

geniale. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, termicissiani, astuti, e si direbbe proprio compiaciuti. Voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano, sì, vabbè, lo ammetto, la scomparsa dei fogli della stampa sarebbe forse una follia.

io lo sono ancora. Nel regno dei cieli sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente. Nel regno dei cieli non vorrei ministri né gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forza riputtante e contagioso come la lepra e il tifo,

voluttuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io, se fossi Dio, dall'alto del mio trono vedrei che la politica è un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo tutto tondo che senza mai guardare

compagno radicale. La parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino, e mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo,

0: pisciare.
1: Compagni socialisti, ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, con i vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fate via avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità.

voi mi direte perché è così parziale il mio personalissimo giudizio universale. Perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Però se fossi Dio

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento. E nei confronti dei politici sarei severo come all'inizio. Perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiare giudizio. E se al mio Dio, che ancora si accalora, gli fa rabbia chi spara, gli fa anche rabbia il fatto che un politicante qualunque, se gli ha sparato un brigatista, diventa l'unico statista.

Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano. Forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io, se fossi Dio,

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 10 e un minuto.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

sai, che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi.

0: Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente:
1: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

0: 있죠.
1: Forza, dormiglione, giù dal letto, vieni a vedere, è sorto un nuovo giorno.

lo voy a rebotar. La palina, la palina. Ve el pulito. Pa' que lime sorte. El tonino, riquete slove, te le lia mocche, il pisce in de cofe, su cusia c'ha mal du tour, il gaio in bocca, radiatur. E radiatur!

0: possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: a tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancora più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.

man.

ti offro l'intelligenza degli elettricisti, così finalmente un po' di luce avrà. La nostra stanza vuota negli alberghi tristi, dove il

0: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
1: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

altro mai. E pioveva, mi pioveva addosso, sulle mani, nei capelli, dentro gli occhi, persino sulla frutta. Tu si è bagnato tu.

casa tua, perché stasera è la nostra sera. Così adesso tu mi puoi asciugare, puoi darmi qualcosa da mangiare e poi tu mi puoi scaldare.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677. Stai ascoltando Radio Asolo.

0: Controllo collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio ASOL International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

Yasuo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai. Eh?

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione d'amore.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Sintonizzati sul circuito amico.
3: Una pinta dietro l'altra, pure stasera una sbornia.

Dispiegherò le mie ali e volerò in alto, con sguardo severo e fare attento sopra ogni infamia e misera menzogna, con un solo intento e al bordo della soglia.

La musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

Non c'è più spazio per pensare se si è agito bene oppure male. Rimane solo che aspettare, tirare i dadi e ancora giocare.

0: Solo un sogno.
1: 55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.
2: Se la via è quella stretta, meglio prenderla alla larga.

La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International, nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

0: a tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677. Emozionati con noi. Emozionati con la musica di Radio Asolo.

0: treno regionale 2039 delle ore 17.05 a Livorno Centrale è in partenza dal binario 17. Il treno regionale veloce 3103 proveniente da Firenze Santa Maria Novella è diretto a Piombino in arrivo delle ore 7.59 è in arrivo al binario 2.
1: Voglio respirare ancora il treno, treno che mi portava a Piombino e poi all'isola d'Elba. A maggio. Voglio respirare il silenzio dei paesi, il profumo dei panni stesi, alle 3 del pomeriggio.

Pioggia Fallujah, schegge di pioggia, verde speranza, poca distanza, stella cadente, cielo caduto, base sergente.

sguardi cattivi, passi esplosivi, mobile asfalto, qualche bivacco ai vecchi asili, civili vivi, ma non per molto.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 18 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: È forte, è tosta! Ascolta la potenza della tua radio.

0: Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.
1: Eh?

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

manca. Siamo solo due anime in cerca di un riparo qualunque. Siamo venuti al mondo coi peccati degli altri, facendo del nostro meglio.

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: piacerà.
1: Il sistema impone che prima che uno possa giungere al successo debba essere schiavo. Ma questo può diventare un processo molto arduo. Solo pochi possiedono la spinta necessaria per sopportare le migliaia di offese e sofferenze che fanno parte del sistema.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 20 e un minuto.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
5: Questa è la storia de Locarea, che la se curta e la se bea, col capelletto in croc. Futto che te acconta sì o no?
6: Sì, sì, sì, dai, dai, dai.
5: Non bisogna mai dir de sì, perché la storia de Locarea, la se curta, la se bea, quel

Che brutto mestier che se quelle chauffeur. L'altra mattina mi capita un signor in frac e una baba vestita di bianco con tanto de velo de spose e fiori d'arancio. A San Giusto, presto presto, che non posso oramai più aspettar. Che gofurria, che gofurria, che gofurria de farmi sposar. Si saltai dentro, mi tago corri in premura, che dago dentro un caretto, capito lamparetto, succede un ghetto, intanto la sposa che ciappa mal, cosa se nato? Prima neanche di vederla nel, la gaveva già fatto un putel. Prima neanche di vederla nel, la gaveva già fatto un putel. Che brutto mestier che se quel de chauffeur. Oh, questa è ancora più bella, mi capita una coppia di morosi e il matto mi fa. Un giretto pel boschetto col tassametro mi voglio far. Che govoglia, che govoglia, che govoglia de farmi menar. E via mia tutta briva, ma neanche da un minuto non passa, che scassa, che te scassa, quasi la macchina mi sconquassa, ciò mi gola sacca gli scassi, e così cosa nasce e cosa non nasce? Son arrivato fin sul cacciator, senza neanche infissare il motor. Son arrivato fin sul cacciator, senza neanche infissare il motor. Che brutto mestier che se quel del chauffeur. Con le babe se metti in testa di voler guidar loro la macchina, ostre caseradichi, di sicuro che nasce qualche disgrazia. L'altro giorno mi viene la mulapina, chi non conosce la mulapina po'. Se potessi, mi volessi, imparar cos'è la frisson. La me metti, la me metti, la me metti il motore in funzione. Mica lo metto, va? Cos'emo a San Giovanni di Guardiera, porca mastella la se metti guidarella, tutintum, patatim, patatum, spic, spac, spoc, e finimi in patò. Arremengo senza il motor, e per un mese govo un dolor. Arremengo senza un motor, e per un mese govo un dolor. Che brutto mestier che se quelle saper. Con succede una pana poseradighi, ieri nel mezzo del servola la macchina si ferma. Smonto il carburator, non va. Controllo il magneto, non va. Controllo il serbatoio, e se pien, porca malora cosa è nato? Gira, gira, la manita, da che tutto l'acceleratore. No capisco, no capisco. Cosa ga questo vecchio motor? Vacillo più d'un'ora quando mi capita una signora, la mi dici, Safer, la mi mena in città, mi dispiace signora, piuttosto la sa cosa, la mi dai lei una mano a sburtar, se non sarà di che ostrega. Zo de servo la povero can, go dove sto menarmelo a man. Zo de servo la povero can, go dove sto menarmelo a man.

Σαν θέλει να σου πει.

estese grande, estese bela, la ganche la sagra della sardella. Odori de frito col marco avissi, sardele, sardele, sardele.

le barche impissate, la banda che suona, le reti.

0: Signora, l'ha visto che passere.
1: Ma costa, anfio mio.
2: Allora, ciò gli scombri, guarda che bei freschi, guarda che roba, sordele qua, guarda che belle fresche, signora, arriva, vieni qua, signora, dove va, signora, signora, vieni qua, vieni che faccio, dai, via, via, tutto, dai, signora, buon peso, dai, buon peso, signora, vieni qua, signora, signora, signora, vieni qua, sordele, dai, sordele, sordele, vive, signora, adesso.

dal cuore della città, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Traduzione in ogni melodia. www.radioassolo.it.

Radio Asolo International. Effetto musica. Radio Asolo International. Piacevolmente tua, sempre di più.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 21 e un minuto.
1: 107-750 Radio Asolo International.
2: Asolo.
1: È una questione di stile.

Le vostre richieste chiamate Radio Asolo International. Radio Asolo International 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Asolo, telefono 0423 55 677.

55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.

calerò e finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

0: Credo rogati di testa per la gente che ancora ucciderà.
1: Per te,
0: per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto dei ridenti.
1: Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore.
0: In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

trascinandolo via. E qualcuno cantava fuori nella corsia, si inseguivano pali, contadini e città. Lui sfogliava i giornali e se la immaginava seduta ancora là.

la ragione spesso latita. Argomento di conversazione, qualche volta padre del rancore, quanto abbiamo

0: Controllo collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio ASOL International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.
3: Dalle sacre scritture, la parola, giorno per giorno.
4: Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Dal Salmo 23.6. Benedizioni certe. Le benedizioni di Dio per chi si lascia fiduciosamente condurre da Lui sono una certezza, a prescindere dalle circostanze, in quelle ottimali. Il credente non confida in se stesso, non poggia sulle risorse contingenti, non ci mette il cuore nell'avversità, l'anima non dispera, non dubita della potenza e della bontà del Signore. Ogni giorno avremo puntualmente tutte le benedizioni che servono per camminare nelle vie di Dio, abbondanti in quantità e adeguata nella qualità. Esse però spesso accompagnano la nostra fede, non la precedono. Finché non farai quel passo a cui Dio ti chiama, non potrai sperimentare quel che Egli ha in serbo per te, il suo particolare sostegno, nuove forze e altre benedizioni. Queste si rinnovano per rinnovare noi. I suoi beni sono per il nostro bene. Anche la sua provvidenza non ci porta a mettere insane radici sulla terra, ma fa adentrare nella presenza del Signore. Non lasciarti distrarre dalle offerte seducenti, non lasciarti fermare da ore buie. Continua a lasciarti guidare verso ciò che è duraturo, il Signore, colui che ha cura di te. Lasciati condurre dalla benignità di Gesù Cristo, tra venti favorevoli o avversi, verso l'eterna dimora celeste.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Misteri dolorosi. Nel primo mistero contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Uscito se ne andò come al solito al monte degli ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e lo rivestirono di un manto di porpora e si avvicinavano a lui e dicevano: «Salve, o re dei giudei!» «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo Gesù con la croce sulle spalle sulla via del Calvario. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.

0: tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Quando giunsero sul posto, detto del cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e

0: Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica. Emozionati con noi, emozionati con la musica di Radio Asolo.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi. Venezia la vende ai turisti.

0: negozio.
1: Venezia è anche un